0: c'è fa di te, di sal al gri.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce.
0: La furmiute, di sal al gri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce.
0: Avonte grande, di sal al gri.

Tu mi guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così. Sì, ma la vita è subito e poi mi parli così. Però la vita è su.